0: Viva. Ci stavo a ballarmi.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime sui cipi.

Madre vera, dimmi ancora solo una parola. Sono sola questa sera.

joy. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Mia opinione si sa.

fatto l'amore con me. Mi sono amata da me e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi